Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana e chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui. Che promesso.

0: Merci beaucoup.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burta nisciuna piazza a te, invece mono frate.

0: Sord e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No? Guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.
1: Amore mio, stai sempre coi parienti.

0: Τα τσία, τα πάντα, τα φράτα, τα σώρα, τα μάμα, το κάνει σκοσά την Τζοβινότο.
1: Κι
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: il maestro Ruggero Passarini. Grazie Ruggero.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ascolta, mamma è vicina a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che.

sogna forte che vedo anch'io. Le case, i giardini, qualcosa buono di mio. Le stelle nei cortili e l'età di amore a morsi, ma un futuro che migliore vale il pianto di lasciarsi. Tornerò, tu conti mesi, metti un fiore in ogni tuono.